Nero sulla macosa. Anumuna, si sia u. Ya sulla macosa. Amuna yeye, koma, sama macosa.